da di da bob da bi bum wow wow. Bi bo bi da wow da wow. Mmm, da wow wow wow.